vivere. Quelli che si fanno un film a vita tenta e età. Vivo per sciocciola e salvasciola. Alleluia.